Tiempoa. Goise tic sure ondo tic navila. Sure egaris daucata rima. Sure tibia saragia. Luri ore gari. Urgabe iduria.